0: mantwe yi
1: mantwe
0: masika
1: masika
0: emra menje
1: emra menje
0: masika
1: masika
0: emfa menje
1: emfa menje
0: urali
1: urali
0: sikani pa necha
1: sikani pa necha
0: nanzu na oche
1: nanzu na oche
0: urali che
1: urali che
0: manindru meso
1: manindru meso
0: urali che
1: urali che
0: manindru meso
1: manindru meso
0: ya medima woni
1: ya medima woni
0: urali
1: urali

Kane kwa utede. Adie bi awo ya tede. Utwika tede. Eda obeti wa bra uyusu eye. Sa oyefo product no be mu say yeah, what the fa, what the fa, what the fa.